0: 禀大人，大元帅密报。说吧。石墨贤弟，为兄探得唐统李世民，一天后与薄建王在凤凰山路会面，请速去埋伏，等候我大军前来会合。万勿私自行动，切记。
1: 传令下去，大军今晚出发。遵命。薄建王，臣在。你何罪之有啊？罪臣管教无方，除了个乱臣贼子，令圣主劳师动众，臣罪该万死。乱臣贼子，人人得而诛之。 我想诛杀铁石纹的日子已经不远了。圣主说的是啊，朕征服了铁石纹之后，就要尽早班师回朝了。你只要岁岁进贡，年年来朝，你仍然是你的薄建王。
2: 希望我们朝廷可薄辽重修昔日之好，永久太平。
1: 遵旨。谢圣主大恩。
2: 薄建王，朕有一事不明。虽然这次战争是铁石纹挑起来的，但朕不知道他为什么拥有这么大的权力。为了你的子民，你要好好的思考这个问题。圣主说的是，臣。
3: 定会以此为戒的，马王兄，臣在。你护送薄建王他们火速下山吧。领旨。你引开他的守将，我杀上去生擒唐统。
4: 哎，大人，大元帅有令，等他大军前来，千万不可轻举妄动啊！
3: 这是戴罪立功的好机会，万万不可错过。
4: 他们人这么少，机不可失，照我的吩咐做。
5: 驾！
3: 唐统，留下你的人头。
6: 秦师母，大王在此，你休得无礼。
5: 你想造反了？快滚开！
4: 臣是来救驾的，大王别上当受骗。
5: 我在这里，你们保护大王离开。驾！
6: 驾！
5: 驾！
4: 驾！
5: 驾！
4: 哟！驾！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快